da te, pescatore lontano dal mare, io chiedo da bere a una fonte asciugata dal sole, solitudine, malinconia, i soprammobili di casa mia, qualche libro, una poesia e sul piano una fotografia. Io e te, un grande amore.

notti, notti d'amore, nel silenzio il tuo nome, il mio nome, ma non risale l'acqua di un fiume e nemmeno il tuo amore torna da me. Solitudine, malinconia, in ogni angolo, in ogni via, ti rimprovero una cosa sola, che potevi almeno dirmi scusa.